Stefania Trochanowska. Ricchezza. Ho un filo di perle di rugiada e la più autentica collezione di sogni. La mia ricchezza è nelle tue mani.

Władysław Graban. Una parola. Bambino mio, dormi pure tranquillo, che il tuo piccolo cuore non sussulti come un uccello, nutrito per far da esca, che misuri con costanza il tempo sull'umanità. In questa parola la dolce china del beskit troverai con la punta delle dita e una selva di uomini giusti, talvolta una pietra abbandonata. Io credo nell'effigie di un uccello che Colombo spicca il volo da una mano aperta, non da un pugno. E tu, prima che il sole prenda il suo alto volo, confida nella parola «Humanitas».

Petro Murianca. Raccomandazione. Mi esortano a scrivere grandi opere, a celebrare la forza della vita, il dolore del morire. Ma io non posso. Perché cosa in fondo so? Perché cosa in fondo ho visto? Perché cosa in fondo ho vissuto? Sta di fatto che scrivo. Semplicemente venne da me un giorno la Wim Covena, toccò il mio cuore e asserì: scrivi.